0: arriva bene. Signor Locunti, cude l'aster un posco e aprinti. Bomi lager da na cammina.
1: Quello bini di servizio di ave. Nos lees di Éxodo 20, di 1, tena 17. E ora è Dios a papia tu repalabra na qui visando. Amita Señor, bo Dios, kende a sacabu for die terra di Egipto, for die cas di esclavitud. Bono martin otro Dios mi dilanti. No tra ningún imagen grabá pa bo mes, ni semejante na lo que tin arriba de enxelo, ni abou riba terra, ni dinge agua bau di terra. No adoranan ni sirvinan pa sobra.

Ja, ma non si mangia il miele, anche per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Ma siamo in punta di Romano, che spera, che non scada mai la nostra parte del messaggio qui, e con noi dobbiamo praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano si non si canta para, si non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?